con tanto de latanza. Ma da una candela era fonda, e per caricare era. Ma in tutti i dolci un po' d'onca di lei, tanta funda. Ma le caricotto non lo dia. E se non ti prendi, a pistolero, quant'entra. Che la mattina non ti prendi canto, era pulca, ma le siete non lo dia, blusa. A tonda le canta, le ho tutto il mondo di lui, la bella. E se li hai, ai, ai, ai, ai, abbandonando il dolore, qua. E se tu prendi tutto, mando taisa, dalla cara sei meros. A buon bando le cose sei catastrofa. Munza, pensa, la punza nera, fronte, me che amo, me, bla, bla, bla. Ma che andare che quello lì urla ma che quello lì urla oh come ai ai ai ai ai ai ai Mexico mi Mexico mi corazón.